tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrai.

Heather Headley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie. Thank you.

Davide, la voce di fuoco, questa volta con Carmen Zarra, Napoli, te llevo mi corazón, Venezuela.